l'orizzonte c'è resti sfora la cielo hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco dimmi morì che essa sviro adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza insuro i per maso culo mi chiedeva spri e da vaghino inter la cruro.

dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà sviragoni, che al feio

horizonto, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto sta culo mi senza inzuro, i fermo so culo mi chiedeva spri. E senza inzuro, i fermo so culo mi chiedeva spri.

mi lasas campar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione mi exigias revo e cae ormono e la matena sta spettacolo, che a ti insieme mi farà smiraglio, che a feio

aperis la horizonto, ceresis fora la cielo. Cae fercio essas, ciel filino li portas capon, ca da pioco, dim morigi, che essas viro, esso si stinta porta loco. Anta ostegulo mi sen censuro, i fermas oculo in che ne vas pri, e da vagino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che attivi semo e farà smiracolo, c'è il

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustaggio.

cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostale.

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la crura.

autobuso, mi lasas campar la infanezza alla foiro della desiro e mi resti de più suspenso. En la cuireio de la pensiono in exigias revoi cae ormono, y el amateno hasta spettacolo, que a ti y seimo y faras miracolo, char fe